dolce piaga se m'appaga del suo strale che mi dà vita, sia pur sempre ogni or ferita, del suo strale.